poi un titolo al quadro alla sua imitazione. Un consiglio lo accetti ed è grande illusione.

0: Ràdio Arers, a Sant Nazari, 95.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così.